Ke rata ho le bua modimo. Ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlile monana. Ke a ipetsa. Ke rata ho le bua modimo. Ka motho e mong le mong ya tlile monana. Ke re modimo a mpolokele wena ngwaneso.